0: splenda.
1: To je pomlad,
2: pomlad na Caprisu.
3: Perché mi piaci in ogni modo, da ogni lato ho prospettiva tu. Perché se manchi stringe un nodo e il respiro

0: Kapris, številka ena na obali.
1: Che cosa penso che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.